0: stare, stare. Zanzibari,
1: Jangibari,
0: Yale Yale. Ilete mikutano, minyukano, misuguano na mitifuano, siagi michuano. Umeshapata info kwa sala na zindiko. Humo humo nimo mpaka mwisho, finito, finito. Wakibana.